Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, bancotesse, baronesse, marchesine, principesse, ma donne, donne, grado, donne, fonda, donne, età, donne, età, donne, età. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91.